sare magare ha magare sare ga sare pa ni sare magare gare sare sare ma pa sut ke vat hor na so jaye mere mitra।